noi offriamo una radice. La nostra linea data, non è stata posta, non è stata la vacanza di un'altra